0: Dayu, mba konen nou, ok? Mba konen ki kote ti zami ou lan fe. Bon, mba jam tan del tou, ok?
1: Son heure, la loi d'amour.
0: Pa kite lan mou pa se mize, paske gen lot moun ki vle l kon sa.
1: Loi d'amour.
0: Ki rile lan mou fwe ou. Michelet.